Budi mumboni, nena kuboni. Batata lefati yaka na rofel. Inyako spenda, boni, nena kuboni. Batata lefati

hey, khotogote ka sibili. Mr. Morobe himself uthele je Radio Tafis e fresh station 103.8 FM. Ke khotogote e fresh e re fatta ba jidi botse je di fresh. We ke ala rata di tshaba sa ge jar tele je Radio Tafis ga botse.

o go bole le tshele le khone go di Agostose ngwaga go bona ba ke di pirima sempedi tsela fale e ke le betjore ke le tshele la la le sume sinyane re tlo gona pele re lebele tshe fale ditaba e tshe di kaone kudu tshe tshile la le khone ntumelele ke le boge se tlhopa sa ntumetsebe ba ga magane ke le bogile ba shumishane mmago ka fao nge ke le boge le batjoletse le ba tjoletse phetiši ba lena ka fale ke tlogana pele ke itealwa pele gore fale ke ya ba leboga bošegong bjo bjale gore nna ka le bitso ke nna re botileng Nehemia wa Gamogano.